0: fanno cadere che ubbia?
1: Chi dà le cantiche fa? Sono un Bernet.
0: Sono Maria Vedo di Casconcos.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...